Oggi celebriamo il 30 agosto, la festa della vittoria, in ricordo della finalizzazione con la vittoria della guerra d'indipendenza, a seguito della sconfitta dell'impero ottomano e l'occupazione dei territori da parte delle potenze straniere, era stato aggiunto anche il tentativo dell'esercito greco di invadere l'Anatolia. Dopodiché iniziò la lotta d'indipendenza che durò parecchi anni. L'ultima stringa della guerra d'indipendenza fu la battaglia di Dumlupnar, trionfata il 30 agosto 1922. Questa vittoria garantì l'opportunità per la fondazione della Repubblica di Turchia. Celebriamo la festa del 30 agosto, della vittoria dei nostri eroi militari e della nostra nazione, la garanzia della nostra indipendenza. Commemoriamo con gratitudine e misericordia tutti quelli che hanno partecipato a questa benedetta vittoria e i nostri antenati che ci hanno donato questo bellissimo paese.

Salve a tutti. Dall'ottobre 2023 vediamo i giornalisti di Gaza impegnati in prima linea con una determinazione incrollabile e una volontà indomabile. Quando uno di loro cade, quello che gli sta subito dietro corre a prendere il suo posto. Ricevono minacce, vengono avvertiti. Tacete, altrimenti vi uccideremo. Comunque non tacciono, non si arrendono.

Chi sono? Sono i giornalisti di casa. Con i pesanti giubbotti blu e i caschi su cui è ben visibile la scritta Press, sono loro a raccontare ciò che accade da ogni angolo della striscia, realizzando e diffondendo contenuti audiovisivi, fotografie e servizi giornalistici. Non hanno armi, hanno soltanto i loro microfoni e le loro telecamere e molto spesso i loro telefoni. E con questi strumenti raccontano, con una voce chiara e senza filtri, momento dopo momento, la devastazione e i trattamenti disumani inflitti al popolo palestinese. Secondo le regole della guerra, il personale sanitario e gli operatori dell'informazione non dovrebbero essere presi di mira. Ma quando si tratta di Gaza, regole e leggi sembrano perdere ogni valore. Dal 2023, con 260 giornalisti uccisi dopo essere stati deliberatamente presi di mira, Israele ha aggiunto un altro vergognoso primato alla sua lista. Data 10 agosto 2025. Anas al-Sharif è stato ucciso. Continua, Anas, continua, continua, sei la nostra voce. Vedendo persone che, per la fame e l'intensità della sofferenza, svengono e crollano a terra persino mentre cercano di parlare, Anas al-Sharif scoppia in lacrime. Un palestinese che gli passa accanto cerca di consolidarlo e gli dice di continuare. Era la voce di casa, quella che smascherava i crimini di Israele durante la guerra a Gaza. Nato nel 1996 nel campo profughi di Jabalia, Anas ha trascorso l'infanzia tra guerra, povertà e distruzione. Ha iniziato a fare il giornalista come volontario, per poi diventare corrispondente di Al Jazeera a Gaza. Da quel momento ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità. Il mondo lo ha visto sui tetti degli ospedali e tra gli edifici distrutti, mentre cercava un segnale per riuscire a trasmettere i suoi servizi. La sua telecamera ha portato davanti agli occhi del mondo i bambini che piangevano per la fame, le madri che cercavano cibo tra le macerie e i civili alle prese con il freddo e le malattie. A causa del suo linguaggio coraggioso è stato preso di mira più volte. Amnesty International gli ha conferito il premio per i difensori dei diritti umani. Nel 2023 ha perso il padre in un bombardamento israeliano. Anas descriveva così le difficoltà del lavoro giornalistico a Gaza. Soprattutto se fai il giornalista nella striscia di Gaza, sei un bersaglio tu, ma lo è anche la tua famiglia. Ne abbiamo avuto la prova più drammatica quando hanno colpito la mia casa e ucciso mio padre. Ho ricevuto numerose minacce da parte degli occupanti affinché smettessi di seguire gli eventi e lasciassi il mio lavoro per trasferirmi nel sud della striscia di Gaza. Ma le minacce non finirono mai. La sera del 10 agosto 2025, Anas al-Sharif perse la vita insieme ad altri quattro giornalisti in un attacco aereo israeliano contro una tenda della stampa nei pressi dell'ospedale al-Shifa a Gaza. Con la sua morte, il numero dei giornalisti uccisi dall'inizio della guerra fino al 10 agosto salì a 238. La morte non lo trovo nel terrore. Al contrario, lo trovo sicuro di sé e impavido, mentre la fissava avvicinarsi in tutta la sua inesorabile grandezza. Prima di morire, Anas fece due cose straordinarie. La prima fu lasciare un messaggio al mondo. La seconda, passare il testimone. Nel suo testamento scrisse: se queste parole sono arrivate fino a voi, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce. Ho conosciuto il dolore in ogni sua forma.

e in ogni suo dettaglio. Ho assoporato la perdita più volte, eppure non ho mai smesso di raccontare la verità così com'era, senza distorcerla né alterarla. Non dimenticate casa. Anna Sacharyev stava parlando con sua figlia. Se osserviamo attentamente quella scena, capiamo che non si tratta di un semplice dialogo tra padre e figlia. È il passaggio di consegne da un portatore della bandiera a chi verrà dopo di lui. È una sorta di cerimonia dal testimone, quella di un padre che sa di poter essere ucciso ogni stesso o domani e che affida a sua figlia ciò che ha portato avanti fino a quel momento. Papà, Trump dice che ci farà uscire da Gaza. Tu vuoi lasciare Gaza? Figlia, no, resterò a Gaza. Anas, a Gaza? Ma perché? Figlia, perché amo questo posto. Anas, quindi tu ami Gaza? Figlia, sì. Anas, se ti mandassi in Qatar? Figlia, no. Anas, in Giordania? Figlia, no. Anas, e se ti mandassi in un qualsiasi altro paese, ci andresti? Figlia, no, non andrò da nessun parte, resterò qui a Gaza. Anas, quindi resterai a Gaza e non te ne andrai mai? Figlia, sì, non me ne andrò in nessun caso. Anas, allora di a Trump che noi non ce ne andremo. Figlia, noi non ce ne andremo e resisteremo. Anas, resisteremo. Anas Asherif non è più tra noi, ma la testimonianza della sua telecamera continuerà a vivere nella strada di casa e nella memoria della storia. Data 11 ottobre 2025. Saleh al-Jafarawi è stato ucciso. Il mondo lo aveva visto correre per le strade di Gaza, colmo di gioia, per annunciare che era stato raggiunto un cessate il fuoco. La maggior parte delle persone del nord di Gaza non ha accesso a internet, quindi finora non sanno che è stato raggiunto un cessate il fuoco. Dobbiamo gridarlo e raccontarlo loro, che tutti coloro che vivono nelle tende possono sentirci. La guerra è finita. È stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco. Durante i primi 2 anni dal genocidio, Saleh al-Jafarawi a volte ha sorriso, altre volte ha pianto, ma non si è mai arreso. Ha raccontato al mondo le storie e la lotta dei palestinesi di Gaza. Quando l'annunciò l'uccisione del suo collega Anas Asherif, disse: da 1 anno e 8 mesi vi raccontiamo ciò che accade nel cuore di Gaza e oggi Anas al-Sharif è stato ucciso. O mondo silenzioso, guardaci! O mondo silenzioso, ascoltaci! O mondo silenzioso, stiamo morendo! Pochi giorni dopo, il cessate il fuoco, mentre documentava la devastazione nel quartiere di Sabra, nella città di Gaza, Saleh al-Jafarawi fu rapito da bande armate sostenute da Israele e giustiziato. Il suo corpo era stato crivellato da 7 proiettili. La sua colpa? Aver raccontato la verità e non aver taciuto. La cosa più dolorosa è stata vedere un giornalista smettere di essere colui che cerca la storia e diventare lui stesso la storia. A pronunciare queste parole è Wael al-Dahdouh, esperto capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza. Mentre raccontava al mondo ciò che accadeva nella striscia, ha perso la moglie, 3 figlie e un nipote. Anche i suoi figli, Mahmoud e Hamza, erano giornalisti. Dadu racconta così il dolore della perdita. L'instabilità, le difficoltà, gli ostacoli e il rischio di essere presi di mira sono purtroppo diventati parte della nostra quotidianità, sia come popolo di Gaza sia come giornalisti. Ma questa situazione ci ha insegnato anche una capacità

0: molto particolare. La capacità di creare vita ci ha insegnato a trovare la gioia e a mantenere la nostra forza d'animo nonostante la morte, nonostante gli ostacoli. Questa guerra ha raggiunto il suo culmine con la grande perdita di coloro che amavano e credevano in noi e nel nostro messaggio, persone che ci hanno sostenuto affinché potessimo trasmettere quel messaggio che hanno dato alla vita per esso e rinunciato alla propria gioia. Forse anche questo è diventato un'ulteriore motivazione per portare a termine il nostro dovere. Purtroppo questa è la nostra vita. Tatu prosegue. Non è facile vedere i corpi straziati dei propri familiari. In una tenda non è possibile proteggere i propri figli. In una situazione del genere non ci resta altra scelta che andare avanti. Ed è quello che ho fatto anch'io. Quel giorno ho preso una decisione. Per quanto grande potessero essere il dolore e la sofferenza dentro di me, mi sarei rialzato senza concedermi neppure un secondo di pausa e sarei tornato davanti alle telecamere. E così feci. Continuai a svolgere il mio lavoro con la stessa forza d'animo e la stessa professionalità. E questa era la risposta più forte che potessimo dare all'occupazione israeliana, il messaggio più potente che potessimo lanciare. Sperando di ritrovarci presto. Vi saluto.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Proteine a colazione, proteine nello spuntino, proteine nel caffè. Il tuo corpo ha davvero bisogno di tutte queste proteine? Crediamo che più proteine significhi più salute, ma gli esperti sono davvero d'accordo? E sai cosa succede ai reni, al fegato e al cuore quando si assumono troppo proteine? Allora scopriamolo insieme! Yogurt proeteico a colazione, barretta proetica per lo spuntino, integratori proetici nel caffè, prodotti con un apporto extra di proteine a cena. Ti è familiare questa routine alimentare? Negli ultimi tempi, anche sotto l'influenza dei social media, le proteine sono diventate quasi il simbolo per eccellenza di uno stile di vita sano. Molte persone, per sentirsi più energetiche, più in forma e più sane, aggiungono inconsapevolmente una maggiore quantità di proteine a ogni pasto della giornata. Gli esperti però mettono in guardia: questa abitudine, sempre più diffusa, potrebbe non essere così innocua come sembra. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali necessità dell'organismo. Ma in che modo un consumo eccessivo di proteine può influire sulla salute? Di quante proteine ha bisogno ogni giorno il nostro organismo? Teresa Haber ha affrontato questo tema con la professoressa Elvan Yılmaz Aküz, direttrice del Dipartimento di Nutrizione della Comunità presso l'Università di Scienze e della Salute. Vediamo che cosa ci ha spiegato la nostra esperta. Partiamo da un punto fondamentale. Le proteine sono davvero essenziali per la vita. Come spiega la professoressa Aküz, le proteine sono i mattoni dell'organismo. Sono nutrienti essenziali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo, la riparazione e la formazione dei tessuti e per il sistema immunitario. Ecco perché è molto importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Un apporto insufficiente di proteine, infatti, può causare problemi di salute. Ma che l'opposto, ovvero un consumo eccessivo, può danneggiare l'organismo? La professoressa Aküz richiama l'attenzione su un aspetto importante. È importante non solo la quantità di proteine, ma anche la loro fonte. Per compensare un'eventuale carenza giornaliera di proteine, è importante assumere

malla a ogni pasto. Ma quale fonte scegliamo? Proteina animale o proteina vegetale? Consumare esclusivamente un unico tipo di fonte proteica anziché apportare benefici può comportare diversi problemi. La professoressa Acuse spiega così i possibili rischi. Se assumete quotidianamente fonti di proteine animali a ogni pasto, aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari e in particolare di tumori come quelli dello stomaco e del colon. Inoltre, riducendo l'apporto di fibre, possono insorgere problemi intestinali e il sistema immunitario può risentirne negativamente. Un consumo eccessivo di proteine può avere effetti negativi anche sui reni. La professoressa Acuse prosegue. Se ne avete una patologia renale, che ne siete consapevoli o meno, e consumate quantità eccessiva di proteine, aumenterete il carico di lavoro dei reni, peggiorando ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, le proteine vengono metabolizzate nel fegato. Un consumo eccessivo può quindi sottoporre il fegato a uno sforzo eccessivo e, in presenza di una patologia preesistente, aumentare ulteriormente il rischio. Meglio le proteine animali o quelle vegetali? La risposta della professoressa Acuse è chiara. Non dobbiamo trascurare le fonti di proteine vegetali, così come non dobbiamo trascurare quelle animali. Nella nostra alimentazione quotidiana dovremmo includere sia proteine animali sia proteine vegetali. Per aumentare la biodisponibilità delle proteine vegetali, dovremmo consumarle insieme ai cereali. In questo modo regolizzeremo il profilo del aminoacidi e aumenteranno la biodisponibilità nell'organismo. Arriviamo alla domanda più frequente: quanto proteine sono sufficienti ogni giorno? La professoressa Acuse fornisce anche dei numeri. Per quanto riguarda il consumo giornaliero di proteine, tenendo conto dell'età, dell'altezza, del peso e delle condizioni fisiologiche della persona, possiamo dire che per gli adulti sani è sufficiente assumere da 1,2 a 1,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini la quantità è un po' più variabile. Per i bambini piccoli in fase di crescita e sviluppo possiamo arrivare a 2,2 e 5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, in presenza di una patologia o nel caso degli sportivi, la situazione cambia e le quantità possono aumentare. Soprattutto chi segue una dieta tende ad assumere proteine a ogni pasto per evitare la perdita di massa muscolare. La professoressa Acuse spiega: è importante distribuire le proteine nell'arco della giornata e nei vari pasti, ma non è affatto necessario che a ogni pasto ci siano proteine animali. Anche le fonti di proteine vegetali come ceci, fagioli secchi, lenticchie verdi e quelle che oggi consideriamo tra le fonti proteiche, ovvero la frutta e guascio e i semi oleosi come nocciole, arachidi, noci e mandorle, ci forniscono proteine. Inserendoli nella nostra alimentazione possiamo distribuire meglio l'apporto proteico giornaliero. Se invece, pensando di assumere proteine consumate a ogni pasto, uova, carne rossa, pollo, pesce, questo comporterà un rischio maggiore per la salute. E le yogurt e le bevande proteiche? La professoressa Acuse dà il via libera, ma lancia anche un avvertimento. Possiamo consumare yogurt proteici purché non superiamo di molto la quantità giornaliera di proteine di cui abbiamo bisogno. In particolare possono essere utili per chi pratica attività sportiva. Tuttavia sarebbe sbagliato assumere tutte le proteine necessarie attraverso lo yogurt proteico. È vero che può contribuire alla costruzione muscolare, aumentare a prevenire la perdita di massa muscolare, ma se assumete già una quantità sufficiente di proteine, non è necessario ottenere proteine aggiuntive da yogurt o da bevande proteiche. Fate attenzione anche all'uso delle proteine in polvere. Se assumete già una quantità sufficiente di proteine attraverso l'alimentazione,

È necessario integrarle a tutti i costi con proteine in polvere. Infine, ricordiamo quali sono i gruppi che devono prestare particolare attenzione. La professoressa Acuso avverte. Nei pazienti affetti da malattie epatiche, il metabolismo delle proteine può essere compromesso e un eccesso di proteine, soprattutto negli stadi avanzati della malattia, può portare all'accumulo di ammoniaca, all'encefalopatia epatica con l'alterazione dello stato di coscienza. Anche nelle persone affette da gota, il consumo di proteine animali, in particolare di carne rossa e fratelie, può aumentare l'acido urinico e scatenare gli attacchi. Negli anziani le proteine sono importanti, ma è necessario evitare un consumo eccessivo, tenendo conto della funzionalità renale e dell'assunzione di acqua. In conclusione, il messaggio è chiaro: le proteine sono indispensabili per la salute, ma anche le cose buone hanno un limite. Varia le fonti, mantieni equilibrata la quantità e ascolta le reali esigenze del tuo organismo. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroveremo in un altro podcast. A presto.

oggi finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie, approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti. Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!

Buongiorno a tutti dalla redazione italiana TRT. Fra poco saremo con voi con programmi culturali di attualità alternati da parentesi musicali. Potete seguire la nostra trasmissione in italiano via onda corta sulle frequenze di 22 metri, 13.655 kHz alle 10.30 ora italiana. Inoltre potete ascoltarci via satellite su TurkSat 4A 958 MHz, proporzione da simbolo 27.500 5/6 polarizzazione verticale e seguirci sul sito www.trtitaliano.com in cui potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Oggi celebriamo il 30 agosto, la festa della vittoria, in ricordo della finalizzazione con la vittoria della guerra d'indipendenza, a seguito della sconfitta dell'impero ottomano e l'occupazione dei territori da parte delle potenze straniere, era stato aggiunto anche il tentativo dell'esercito greco di invadere l'Anatolia. Dopodiché iniziò la lotta d'indipendenza che durò parecchi anni. L'ultima stringa della guerra d'indipendenza fu la battaglia di Dumlupnar, trionfata il 30 agosto 1922. Questa vittoria garantì l'opportunità per la fondazione della Repubblica di Turchia. Celebriamo la festa del 30 agosto, della vittoria dei nostri eroi militari e della nostra nazione, la garanzia della nostra indipendenza. Commemoriamo con gratitudine e misericordia tutti quelli che hanno partecipato a questa benedetta vittoria e i nostri antenati che ci hanno donato questo bellissimo paese.

0: Gaza, resilienza e umanità nella fame.
1: Salve a tutti. Dall'ottobre 2023 vediamo i giornalisti di Gaza impegnati in prima linea con una determinazione incrollabile e una volontà indomabile. Quando uno di loro cade, quello che gli sta su

subito dietro corre a prendere il suo posto. Ricevono minacce, vengono avvertiti. Tacete, altrimenti vi uccideremo. Comunque non tacciono, non si arrendono. Chi sono? Sono i giornalisti di Gaza. Con i pesanti giubbotti blu e i caschi su cui è ben visibile la scritta Press, sono loro a raccontare ciò che accade da ogni angolo della striscia, realizzando e diffondendo contenuti audiovisivi, fotografie e servizi giornalistici. Non hanno armi, hanno soltanto i loro microfoni e le loro telecamere e molto spesso i loro telefoni. E con questi strumenti raccontano, con una voce chiara e senza filtri, momento dopo momento, la devastazione e i trattamenti disumani inflitti al popolo palestinese. Secondo le regole della guerra, il personale sanitario e gli operatori dell'informazione non dovrebbero essere presi di mira. Ma quando si tratta di Gaza, regole e leggi sembrano perdere ogni valore. Dal 2023, con 260 giornalisti uccisi dopo essere stati deliberatamente presi di mira, Israele ha aggiunto un altro vergognoso primato alla sua lista. Data 10 agosto 2025. Anas al-Sharif è stato ucciso. Continua Anas, continua! Continua a sei la nostra voce! Vedendo persone che, per la fame e l'intensità della sofferenza, svengono e crollano a terra persino mentre cercano di parlare, Anas al-Sharif scoppia in lacrime. Un palestinese che gli passa accanto, cerca di consolidarlo e gli dice di continuare. Era la voce di casa, quella che smascherava i crimini di Israele durante la guerra a Gaza. Nato nel 1996 nel campo profughi di Jabalia, Anas ha trascorso l'infanzia tra guerra, povertà e distruzione. Ha iniziato a fare il giornalista come volontario, per poi diventare corrispondente di Al Jazeera a Gaza. Da quel momento ha dedicato la sua vita alla ricerca della verità. Il mondo lo ha visto sui tetti degli ospedali e tra gli edifici distrutti, mentre cercava un segnale per riuscire a trasmettere i suoi servizi. La sua telecamera ha portato davanti agli occhi del mondo i bambini che piangevano per la fame, le madri che cercavano cibo tra le macerie e i civili alle prese con il freddo e le malattie. A causa del suo linguaggio coraggioso è stato preso di mira più volte. Amnesty International gli ha conferito il premio per i difensori dei diritti umani. Nel 2023 ha perso il padre in un bombardamento israeliano. Anas descriveva così le difficoltà del lavoro giornalistico a Gaza. Soprattutto se fai il giornalista nella striscia di Gaza, sei un bersaglio tu, ma lo è anche la tua famiglia. Ne abbiamo avuto la prova più drammatica quando hanno colpito la mia casa e ucciso mio padre. Ho ricevuto numerose minacce da parte degli occupanti affinché smettesse di seguire gli eventi e lasciassi il mio lavoro per trasferirmi nel sud della striscia di Gaza. Ma le minacce non finirono mai. La sera del 10 agosto 2025, Anas al-Sharif perse la vita insieme ad altri quattro giornalisti in un attacco aereo israeliano contro una tenda della stampa nei pressi dell'ospedale al-Shifa a Gaza. Con la sua morte, il numero dei giornalisti uccisi dall'inizio della guerra fino al 10 agosto salì a 238. La morte non lo trovo nel terrore. Al contrario, lo trovo sicuro di sé e impavido, mentre la fissava avvicinarsi in tutta la sua inesorabile grandezza. Prima di morire, Anas fece due cose straordinarie. La prima fu lasciare un messaggio al mondo. La seconda, passare il testimone. Nel suo testamento scrisse:

Se queste parole sono arrivate fino a voi, sappiate che Israele è riuscito a uccidermi e a mettere a tacere la mia voce. Ho conosciuto il dolore in ogni sua forma e in ogni suo dettaglio. Ho assoporato la perdita più volte, eppure non ho mai smesso di raccontare la verità così com'era, senza distorcerla né alterarla. Non dimenticate Gaza. Anas Ashrif stava parlando con sua figlia. Se osserviamo attentamente quella scena, capiamo che non si tratta di un semplice dialogo tra padre e figlia. È il passaggio di consegna da un portatore della bandiera a chi verrà dopo di lui. È una sorta di cerimonia dal testimone, quella di un padre che sa di poter essere ucciso ogni stesso. O domani e che affida a sua figlia ciò che ha portato avanti fino a quel momento. Papà, Trump dice che ci farà uscire da Gaza. Tu vuoi lasciare Gaza? Figlia, no, resterò a Gaza. Anas, a Gaza? Ma perché? Figlia, perché amo questo posto. Anas, quindi tu ami Gaza? Figlia, sì. Anas, se ti mandassi in Qatar? Figlia, no. Anas, in Giordania? Figlia, no. Anas, e se ti mandassi in un qualsiasi altro paese, ci andresti? Figlia, no, non andrò da nessun parte, resterò qui a Gaza. Anas, quindi resterai a Gaza e non te ne andrai mai? Figlia, sì, non me ne andrò in nessun caso. Anas, allora di a Trump che noi non ce ne andremo. Figlia, noi non ce ne andremo e resisteremo. Anas, resisteremo. Anas Ashrif non è più tra noi.

0: ma la testimonianza della sua telecamera continuerà a vivere nella strada di casa e nella memoria della storia. Data 11 ottobre 2025. Saleh al-Jafarawi è stato ucciso. Il mondo lo aveva visto correre per la strada di casa, colmo di gioia, per annunciare che era stato raggiunto un cessate il fuoco. La maggior parte delle persone del nord di Gaza non ha accesso a internet, quindi finora non sanno che è stato raggiunto un cessate il fuoco. Dobbiamo gridarlo e raccontarlo loro, che tutti coloro che vivono nelle tende possono sentirci. La guerra è finita. È stato raggiunto un accordo per il cessate il fuoco. Durante i primi 2 anni del genocidio, Saleh al-Jafarawi a volte ha sorriso, altre volte ha pianto, ma non si è mai arreso. Ha raccontato al mondo le storie e la lotta dei palestinesi di Gaza. Quando l'annunciò l'uccisione del suo collega Anas al-Sharif, disse: «Da 1 anno e 8 mesi vi raccontiamo ciò che accade nel cuore di Gaza e oggi Anas al-Sharif è stato ucciso. O mondo silenzioso, guardaci! O mondo silenzioso, ascoltaci! O mondo silenzioso, stiamo morendo!» Pochi giorni dopo il cessate il fuoco, mentre documentava la devastazione nel quartiere di Sabra, nella città di Gaza, Saleh al-Jafarawi fu rapito da bande armate sostenute da Israele e giustiziato. Il suo corpo era stato crivellato da 7 proiettili. La sua colpa? Aver raccontato la verità e non aver taciuto. La cosa più dolorosa è stata vedere un giornalista smettere di essere colui che cerca la storia e diventare lui stesso la storia. A pronunciare queste parole è Wael al-Dahdouh, esperto capo dell'ufficio di Al Jazeera a Gaza. Mentre raccontava al mondo ciò che accadeva nella striscia, ha perso la moglie, 3 figlie e un nipote. Anche i suoi figli, Mahmoud e Hamza, erano giornalisti. Dato racconta così il dolore della perdita. L'instabilità, le difficoltà, gli ostacoli e il rischio di essere presi di mira sono purtroppo diventati parte della nostra quotidianità, sia come popolo di casa, sia come giornalisti. Ma questa situazione ci ha insegnato anche una capacità molto particolare, la capacità di creare vita. Ci ha insegnato a trovare la gioia e a mantenere la nostra forza d'animo nonostante la morte, nonostante gli ostacoli. Questa guerra ha raggiunto il suo culmine con la grande perdita di coloro che amavano e credevano in noi e nel nostro messaggio, persone che ci hanno sostenuto affinché potessimo trasmettere quel messaggio che hanno dato alla vita per esso e rinunciato alla propria gioia. Forse anche questo è diventato un'ulteriore motivazione per portare a termine il nostro dovere. Purtroppo questa è la nostra vita. Dato prosegue. Non è facile vedere i corpi straziati dei propri familiari. In una tenda non è possibile proteggere i propri figli. In una situazione del genere non ci resta altra scelta che andare avanti. Ed è quello che ho fatto anch'io. Quel giorno preso una decisione. Per quanto grande potessero essere il dolore e la sofferenza dentro di me, mi sarei rialzato senza concedermi neppure un secondo di pausa e sarei tornato davanti alle telecamere. E così feci. Continuai a svolgere il mio lavoro con la stessa forza d'animo e la stessa professionalità. E questa era la risposta più forte che potessimo dare all'occupazione israeliana. Il messaggio più potente che potessimo lanciare, sperando di ritrovarci presto. Vi saluto.
1: Gaza, resilienza e umanità nella fame.

Proteine a colazione, proteine nello spuntino, proteine nel caffè. Il tuo corpo ha davvero bisogno di tutte queste proteine? Crediamo che più proteine significhi più salute, ma gli esperti sono davvero d'accordo? E sai cosa succede ai reni, al fegato e al cuore quando si assumono troppo proteine? Allora scopriamolo insieme! Yogurt proeteico a colazione, barretta proetica per lo spuntino, integratori proetici nel caffè, prodotti con un apporto extra di proteine a cena. Ti è familiare questa routine alimentare? Negli ultimi tempi, anche sotto l'influenza dei social media, le proteine sono diventate quasi il simbolo per eccellenza di uno stile di vita sano. Molte persone, per sentirsi più energetiche, più in forma e più sane, aggiungono inconsapevolmente una maggiore quantità di proteine a ogni pasto della giornata. Gli esperti però mettono in guardia: questa abitudine, sempre più diffusa, potrebbe non essere così innocua come sembra. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali. Negli ultimi anni, infatti, la convinzione secondo cui più proteine significano più salute ha iniziato a prevalere sulle reali necessità dell'organismo. Ma in che modo un consumo eccessivo di proteine può influire sulla salute? Di quante proteine ha bisogno ogni giorno il nostro organismo? Teresa Haber ha affrontato questo tema con la professoressa Elvan Yılmaz Akyüz, direttrice del Dipartimento di Nutrizione della Comunità presso l'Università di Scienze della Salute. Vediamo che cosa ci ha spiegato la nostra esperta. Partiamo da un punto fondamentale. Le proteine sono davvero essenziali per la vita. Come spiega la professoressa Akyüz, le proteine sono i mattoni dell'organismo. Sono nutrienti essenziali, indispensabili per la crescita, lo sviluppo, la riparazione e la formazione dei tessuti e per il sistema immunitario. Ecco perché è molto importante prestare attenzione alla quantità di proteine assunte quotidianamente. Un apporto insufficiente di proteine, infatti, può causare problemi di salute. Ma che l'opposto, ovvero un consumo eccessivo, può danneggiare l'organismo? La professoressa Akyüz richiama l'attenzione su un aspetto importante. È importante non solo la quantità di proteine, ma anche la loro fonte. Per compensare un'eventuale carenza giornaliera di proteine, è importante assumerla a ogni pasto. Ma quale fonte scegliamo? Proteine animali o proteine vegetali? Consumare esclusivamente un unico tipo di fonte proteica anziché apportare benefici può comportare diversi problemi. La professoressa Akyüz spiega così i possibili rischi. Se assumete quotidianamente fonti di proteine animali a ogni pasto, aumenterà il rischio di malattie cardiovascolari e in particolare di tumori come quelli dello stomaco e del colon. Inoltre, riducendo l'apporto di fibre, possono insorgere problemi intestinali e il sistema immunitario può risentirne negativamente. Un consumo eccessivo di proteine può avere effetti negativi anche sui reni. La professoressa Akyüz prosegue. Se ne avete una patologia renale, che ne siate consapevoli o meno, e consumate quantità eccessiva di proteine, aumenterete il carico di lavoro dei reni, peggiorando ulteriormente la situazione. Allo stesso tempo, le proteine vengono metabolizzate nel fegato. Un consumo eccessivo può quindi sottoporre il fegato a uno sforzo eccessivo e, in presenza di una patologia preesistente, aumentare ulteriormente il rischio. Meglio le proteine animali o quelle vegetali? La risposta della professoressa Akyüz è chiara. Non dobbiamo trascurare le fonti di proteine vegetali, così come non dobbiamo trascurare quelle animali. Nella nostra alimentazione quotidiana dovremmo includere sia proteine animali sia proteine vegetali. Per aumentare la biodisponibilità delle proteine vegetali, dovremmo consumarle insieme ai cereali. In questo

modo regolarizzeremo il profilo degli aminoacidi e aumenteremo la biodisponibilità nell'organismo. Arriviamo alla domanda più frequente. Quanto proteine sono sufficienti ogni giorno? La professoressa Akius fornisce anche dei numeri. Per quanto riguarda il consumo giornaliero di proteine, tenendo conto dell'età, dell'altezza, del peso e delle condizioni fisiologiche della persona, possiamo dire che per gli adulti sani è sufficiente assumere da 1,2 a 1,6 grammi di proteine per chilogrammo di peso corporeo al giorno. Per i bambini la quantità è un po' più variabile. Per i bambini piccoli in fase di crescita e sviluppo possiamo arrivare a 2,2 e 5 grammi per chilogrammo di peso corporeo. Tuttavia, in presenza di una patologia o nel caso degli sportivi, la situazione cambia e le quantità possono aumentare. Soprattutto chi segue una dieta tende ad assumere proteine a ogni pasto per evitare la perdita di massa muscolare. La professoressa Akius spiega: è importante distribuire le proteine nell'arco della giornata e nei vari pasti, ma non è affatto necessario che a ogni pasto ci siano proteine animali. Anche le fonti di proteine vegetali come ceci, fagioli secchi, lenticchie verdi e quelle che oggi consideriamo tra le fonti proteiche, ovvero la frutta e guascio e i semi oleosi come nocciole, arachidi, noci e mandorle ci forniscono proteine. Inserendoli nella nostra alimentazione possiamo distribuire meglio l'apporto proteico giornaliero. Se invece, pensando di assumere proteine consumate a ogni pasto, uova, carne rossa, pollo o pesce, questo comporterà un rischio maggiore per la salute. E le yogurt e le bevande proteiche? La professoressa Akius dà il via libera, ma lancia anche un avvertimento. Possiamo consumare yogurt proteici purché non superiamo di molto la quantità giornaliera di proteine di cui abbiamo bisogno. In particolare, possono essere utili per chi pratica attività sportiva. Tuttavia, sarebbe sbagliato assumere tutte le proteine necessarie attraverso lo yogurt proteico. È vero che può contribuire alla costruzione muscolare e aumentare a prevenire la perdita di massa muscolare, ma se assumete già una quantità sufficiente di proteine, non è necessario ottenere proteine aggiuntive da yogurt o da bevande proteiche. Fate attenzione anche all'uso delle proteine in polvere. Se assumete già una quantità sufficiente di proteine attraverso l'alimentazione, non è necessario integrarle a tutti i costi con proteine in polvere. Infine, ricordiamo quali sono i gruppi che devono prestare particolare attenzione. La professoressa Akius avverte: nei pazienti affetti da malattie epatiche, il metabolismo delle proteine può essere compromesso e un eccesso di proteine, soprattutto negli stadi avanzati della malattia, può portare all'accumulo di ammoniaca, all'encefalopatia epatica con l'alterazione dello stato di coscienza. Anche nelle persone affette da gotta, il consumo di proteine animali, in particolare di carne rossa e fratelie, può aumentare l'acido urinico e scatenare gli attacchi. Negli anziani le proteine sono importanti, ma è necessario evitare un consumo eccessivo, tenendo conto della funzionalità renale e dell'assunzione di acqua. In conclusione, il messaggio è chiaro: le proteine sono indispensabili per la salute, ma anche le cose buone hanno un limite. Varia le fonti, mantieni equilibrata la quantità e ascolta le reali esigenze del tuo organismo. Grazie per averci ascoltato. Ci ritroveremo in un altro podcast. A presto!

finiamo qui. Sul sito www.trtitaliano potete trovare notizie e approfondimenti dal mondo e dalla Turchia, podcast e tanti altri contenuti interessanti.

Scriveteci al nostro indirizzo mail italian@trt.net.tr aggiungendo anche il rapporto d'ascolto del giorno per ricevere la QSL. Buona giornata a tutti, a domani!